che vidio, quale pallor, qual pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu,